0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Una società di persone obbedienti. Eter Parisi.
3: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so, non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse, è che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta, no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose, ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire? E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano. E vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo. Stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo. Stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo. Impariamo che va bene così, che è tutto uno show, che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai è una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina. E qui, oh my God, mi fermo un momento, perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria. I medici sono persone serie. La scienza è una cosa seria. Ma quando la scienza smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere. Erano i più istruiti. Quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere, quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere Chi osava dire aspetta? Vorrei capire meglio. Veniva messa ai margini, etichettato, isolato, zittito. La paura.

0: è il più antico strumento di controllo e noi abbiamo lasciato entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire e noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura, è quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge. E per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato. Non dai potenti. Dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia. Si fa da soli, ci autocensuriamo per paure di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scanniamo sui social, chi decide davvero? Chi decide davvero se ne sta zitto, osserva. Sorride. E ora lasciate che vi dica una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto. E mi fa male, mi fa un male fisico vedere come l'Italia si è trattata come un vero e proprio laboratorio sociale, un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre, un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero, non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera? Quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti. Quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi. E quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale, perché in Italia, durante la pandemia, prima e ora dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna di convincimento che non ha pari. E questo dovrebbe farci riflettere, perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie. E le cavie di solito non scelgono, subiscono.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
1: Vaccini uguale autismo, Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto, il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman, e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci, vaccini, autismo.

0: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
1: Parliamo di migliaia di persone, sì, non di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet.

0: E c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
1: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta, venne Beatrice Lorenzin, allora era ministro della salute. E nella trasmissione del 20

0: complotto. Io non so se è un complotto, io dico che manca la verità, perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione,
1: io non sono in grado adesso di controllare questo dato.
0: Ah, me controllate, li avete negli archivi. Infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura. La paura per il morbillo, in quel caso, per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa...
1: Lei sta dicendo che Beatrice si assume la responsabilità, naturalmente, che Beatrice Lorenzi, pur sapendo...
0: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico, no?
1: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra...
0: 270
1: ha detto volontariamente una bugia per...
0: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
1: Vabbè.
0: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi... per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto, di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
2: C'è un altro aspetto, noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra, lo scorso anno sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
4: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto, però, è

0: bambini crescono, allora non si chiamano più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no, anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino, del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia. Infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo. Cioè, quella è una forma d'accudimento. Ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè. Se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. Eh sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta, ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati. Non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita. Non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quello che vogliamo fare. Altrimenti

0: Niente, staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Brolly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi, invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto, siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dall'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda dal Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo pioggeriline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana e ve lo dico nella prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me Peggy Johnson. Bye bye!
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche, anche in streaming su RainbowTelevision.tv.

so I breathed it in.

0: Con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King! Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che, quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica di solito in Occidente è stata etichettata come follia o

Assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà? Questo, questo, questo? Non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare, lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale, pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi. È la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna.

0: Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola Hatha? Hatha Yoga? Hatha significa Ha significa sole, Ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco. La pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto. E nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa. Qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la Luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene e lune nuove sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei.

Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei... Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della Luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la Luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà? Questo? Non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare, lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale, pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai? Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu

0: Guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così.
1: Ora diventa sempre più lungo.

0: In un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica, anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione. Oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo, devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero delle emozioni che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress, vari stati emozionali, dell'ansia, vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come

0: primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante, anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quelle emozioni attraverso quei filtri, la devo interrompere, perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una volta individuato il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on-off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo: guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante, lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo, ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, glielo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio. Non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè ritorna in focus, nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
2: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner? Perché no, anche un estraneo? Ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io

è il nostro esempio, corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri. Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa?

è il nostro esempio, corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri. Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina dalla scuola guida? Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che

per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli bambini non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che

guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina dalla scuola guida? Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da

Naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia. Infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo. Cioè, quella è una forma d'accudimento. Ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco

da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce.

Ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che è il suo programma d'accudimento,

Ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale. Cioè, se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema

come dire, matura non nel modo ottimale. Cioè, se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
3: Vaccini uguale autismo, Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto, il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci-vaccini.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: Yeah,

Rassano spesso a tutti. Ma questo è il capito, vi porto il cutri, angolo in 91 FR Television Team.

Come on.

0: piace di sentirsi contro un uomo. Quinti e confortevoli vizio e vivere usura. Voda, inuzione ideale per scoprimini e tutto il tino. C'è qualcosa di no, e un più apprezzabiti. Il prima giornata, cogia e buottiaulia. Un codi tel king rovemprenza, qualità e psi.
1: Anche i ciacqua.
0: Tel king punta ora il tuo soggiorno.
1: Tel king
0: da rimini. Veurno da ricordare.
2: Lebte Lorenzin.
3: Migliaia di persone in movimenti net, una disinformazione morbidi al scorso di 270 bambini.
4: Permetta, nel Beatrice Lorenzo della Salute, a ottobre 2400 morti di morbillo in Inghilterra. E un so, meno verità su questo passato. Il primo che in Inghilterra 2013, non 200, quindi lei dice, so che la verità, negli anni suo fu, Roger a dire che quei due morti erano veri, e scusami, per arrivare poi all'ordinale dei bambini. Che viene qua, sono stato anche per ecopolitico, no?
5: Vero che ci fosse, ma certo, bugie.
4: Guarda, dopo, più o meno, era come ministro della salute, sono l'avvisata, applicata, paura razionale, obbligo vaccinale per i bambini. Ancora, a paura, darlo qui, sono
6: certa. Siamo parlati di figli con la epidemia di morbillo.

Radio.

0: vecchio, con stile moderno e dinamico. Vi aspetti curatizio attento. Pensate a preparata il mod la giornata buon umore che sia una vacanza a anche ci ha benvenuti a chi e posso ogni soggiunza da tari
1: per sapere dalle pepe
2: andiamo a casa io lo ho mio istinto l'ampla che è la vita che vina emozione se so una cosa di più se provando se lo dico sono triste vado a vedere quindi utilizzo quelle emozioni così gli occhiali particolari che vanno dalla ovviamente se poi ora invece di alimentare quella più comuni ma sono che quindi la continuiamo, la alimentiamo, la facciamo diventare emozione, oppure cerco di la ancora peggio, cerco di negare le emozioni, urlare dentro di

0: noi perché noi gli stiamo dando regole. Allora, di risolvere. Limone è un del mio inconscio. Sadam mentale. E io la devo risolvere. Ma questi passi. Primo passo, indicare il modo. Che significa? Che emozione? Che quando stanno provando? All'interno di alcune parole stress, di emozione, dell'ansia di emozione. Invece non sulle perché mai ansia, anzi, invece poi magari provano preoccupazione. Ansia è un'emozione. Occupazione pure ansia. Non è la paura, emozione. Invece stress. Quindi individuare di modo perché tu potresti provare a mettere della consapevolezza di quello meraviglioso. Ma sono quello del perché secondo me è la maggior parte dell'Europa. Cioè interrompere se provando un'azione dolorosa, andando un po' per inizio tra la realtà in base emozioni e tra fine interrompere. Nel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio ora, continuare a fare rabbia e alla rabbia non mai. Se sapevo che sto provando tristezza, continuo a fare rabbia, non mi preoccupo per la forza eccetera. Molte volte la devo interrompere. Come puoi mostrare strategie diverse? Io ho proprio eruzione di canale. Se non sai come si fa, la Mauro per di nuovo. Ho fatto mai un altro da diverso di legare anche tu. Questa parte un po' un osso del tuo cervello. È stato tutto. Riavvia. Risolvo l'altro. Devi ad emozionale un po'. Cioè, provo serenità e cioè, il modulo che devi dare. Oppure vuoi il zio Bendy. Entra a comando nel tuo emozionale. Ma la prima parte ti sta un messaggio, cioè ti sta un importante, cioè qualcuno ha violato un valore profondo, qualcosa serve, quello che tu devi fare, ti sta un disagio importante, lo devi risolvere. Risolvere significa o la rabbia smetta, oppure magari lo arriva o emozione, però emozionale. Io insegno le diverse, solo la dico, la situazione, tante e tante merce, vergogno di sentire, però la devi risolvere. Di mano, non gli puoi dire no niente, cioè devi ce le scocco che fanno diventare l'ansia cronica e perché io lascio il messaggio quel messaggio o c'è un'emozionata in quell'azione come la per l'intuizione sera eccetera quando lei è all'ufficio di quarto passo resto ripuante corretto ora voglio produttivo diverso voglio dire fare le giornate dalle
1: il prossimo punto di scegliere.

0: そうですね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
2: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene e lune nuove sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede.

Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che, quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata. Qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò.

Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai? Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi. È la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa ha, significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna? Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive.

0: La Luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggia ralina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un'improvvisa acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
2: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il

contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente, se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Una situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una volta individuato il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare.
quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo.

0: anzi addirittura cronica, e perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione, come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Se ritorna in focus, nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Fuori dal virus. La rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
4: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema nell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè... Se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove... Chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
5: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Una società di persone obbedienti. Eter Parisi.
2: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so. Non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse. È che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore. Troppe notifiche. Troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta, no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose, ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire? E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano. E vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo. Stanno decidendo cosa è giusto e cos'è ridicolo. Stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo. Impariamo che va bene così. Che è tutto uno show. Che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai. È una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina. E qui, oh my God, mi fermo un momento. Perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria. I medici sono persone serie. La scienza è una cosa seria. Ma quando la scienza smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere. Erano i più istruiti. Quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere, quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere Chi osava dire aspetta? Vorrei capire meglio. Veniva messa ai margini, etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo e noi abbiamo lasciata entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire e noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura, è quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge. E per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato. Non dai potenti. Dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia. Si fa da soli, ci autocensuriamo per paura di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scaniamo sui social, chi decide davvero? Chi decide davvero se ne sta zitto, osserva, sorride. E ora lasciate che vi dica una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto e mi fa un male fisico vedere come l'Italia sia trattata come un vero e proprio laboratorio sociale. Un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre. Un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero, non c'è più una trasmissione che non sia allineata.

0: In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera? Quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti? Quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi. E quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale. Perché in Italia, durante la pandemia, prima e ora dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna di convincimento che non ha pari. E questo dovrebbe farci riflettere, perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie. E le cavie di solito non scelgono, subiscono.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
1: Vaccini uguale autismo, Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto. Il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman, e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci-vaccini-autismo.

0: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
1: Parliamo di migliaia di persone, non di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet, c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
2: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta, venne Beatrice Lorenzin, allora era ministro della Salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice è un complotto. Io non so se è un complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione...
3: Io non sono in grado adesso di controllare questo dato.
2: Ah, mi controllate, li avete negli archivi. Infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura. La paura per il morbillo, in quel caso, per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa...
3: Lei sta dicendo che Beatrice, poi se ne assume la responsabilità naturalmente, che Beatrice Lorenzini, pur sapendo...
2: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico,
3: no? Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra...
2: 270,
3: ha detto volontariamente una bugia per...
2: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
3: Vabbè.
2: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi... per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto, di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
4: C'è un altro aspetto, noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
4: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no anche un estraneo, ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccia accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè... Se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, il mio sistema di accudimento, cioè spinta

0: ad aiutare in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. E sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta, ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati. Non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita. Non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quello che vogliamo fare. Altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Brolly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi. Invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dall'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda dal Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo pioggeriline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve le dico nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

on with the show. So much I just didn't.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare, lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale, pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi. È la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita. ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola Hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui. Semplicemente perché solo una parte di te è viva. L'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna. Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
5: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggia ralina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un'improvvisa acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
4: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene, lune nuove, sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai? Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente. Ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la

0: Possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà.

che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono: ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quelle emozioni attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi una volta individuato il modulo la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo: guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, glielo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio. Non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa.

0: causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Cioè, ritorna in focus nel presente in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
2: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiamano più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner? Perché no, anche un estraneo? Ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche per altre cose come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Una società di persone obbedienti. Ether Parisi.
1: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so. Non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse. È che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta, no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose. Ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire. E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano. E vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare è partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo, stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo. Impariamo che va bene così, che è tutto uno show, che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai è una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina. E qui, oh my God, mi fermo un momento, perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria. I medici sono persone serie, la scienza è una cosa seria. Ma quando la scienza smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere. Erano i più istruiti, quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere. Quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere? Chi osava dire, aspetta, vorrei capire meglio. Veniva messo ai margini, etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo. E noi abbiamo lasciato entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire. E noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura. È quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se

0: Non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge. E per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato. Non dai potenti. Dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia. Si fa da soli, ci autocensuriamo per paura di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scanniamo sui social, chi decide davvero? Chi decide davvero se ne sta zitto, osserva, sorride. E ora lasciate che vi dica, vi dico una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto e mi fa un male fisico vedere come l'Italia sia trattata come un vero e proprio laboratorio sociale, un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre. Un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero. Non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera? Quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti? Quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi. E quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale. Perché in Italia, durante la pandemia, prima e ora dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna di convincimento che non ha pari. E questo dovrebbe farci riflettere, perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie, e le cavie di solito non scelgono, subiscono.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza,

0: qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
3: Vaccini uguale autismo. Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato. Negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%. Si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile. Perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione. La bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se la fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto. Il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate, non più tutte insieme, dopo i 4 anni di vita, per l'epatite B dopo i 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo, e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman, e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme. Attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I media progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta dopo anni di silenzi si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci, vaccini, autismo.
4: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che ti bagna poco, la pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggina appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in a shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye.

Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
3: Parliamo di migliaia di persone, non di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet, c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
4: Mi permetta comunque una precisazione, nel 2014 a Porta venne Beatrice Lorenzin, allora era ministro della Salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice un complotto. Io non so se è un complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro della salute che viene nella sua trasmissione...
5: Io non sono in grado adesso di controllare questo dato.
4: Ah, mi controllate, li avete negli archivi. Infatti il suo commento fu robe da matti. Bisognava andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo ed esclusivamente ad alimentare la paura. La paura per il morbillo, in quel caso, per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa...
5: Lei sta dicendo che Beatrice assume responsabilità totalmente, che Beatrice Lorenzini, pur sapendo...
4: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico, no?
5: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra...
4: 270,
5: ha detto volontariamente una bugia per...
4: alimentare la paura. Guardi, un anno dopo, in un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno la stessa cosa, forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti.
5: Vabbè.
4: Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che un ministro della salute, dopo che l'ha detto, nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi... per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto, di certo non c'è la verità su quello che sta avvenendo.
6: C'è un altro aspetto, noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini, si muore in Italia di morbillo.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa, come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza, può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto. E se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? L'amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente, se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo, addirittura la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. C'è ancora peggiore. Perché? Perché quando cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma

Vedere questi quattro passi. Primo passo, devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero delle emozioni che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress, vari stati emozionali, e l'ansia, vari stati emozionali. E invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia. Invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè poi si inizia a interpretare la realtà in base a quelle emozioni attraverso quei filtri, devo interrompere, perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non aiuta. Se sono consapevole che sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non aiuta, eccetera eccetera. L'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi, una volta individuato il modulo, lo devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Baby interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia. Un po' se tu avessi l'on-off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcuno, qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri. Oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta. Oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vince l'ansia, lo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante altre emozioni come la delusione, il senso di colpa, la vergogna, il senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera. Però devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, quella devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non mi frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale al comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando l'hai allenato un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa, resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva?

0: Ad esempio, in che modo mi voglio divertire, se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Se ritorna in focus del presente in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

Radio Libra, libera la mente. One, two, three.

0: Conoscere per sapere.
1: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
2: Un'emozione dolorosa, come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza, può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto. E se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? L'amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente, se poi ho anche delle convinzioni produttive, quali ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione. Oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché? Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la

vicina a sistema emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo, devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi quali le emozioni che provano, spesso non sono consapevoli davvero delle emozioni che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress, vari stati emozionali, dell'ansia, vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo, non parlo di emozione, perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante, anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè poi si inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere, perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi, una volta individuato il modulo, la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro per interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia. Un po' come se tu avessi l'on-off il cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu. Cosa ci lascia emozionale? Ma la prima parte è risolvi. Devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio. Il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante. Ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo. Oppure qualcuno, qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri. Oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta. Oppure inizia a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. E tu magari devi solamente agire all'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma devi risolvere l'emozione. Il bro ginnastica emozionale, io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante tante altre emozioni come la delusione, il senso di colpa, la vergogna, il senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera eccetera. Però devi risolvere, ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta pensare che non è successo niente. Non è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Hai preso consapevolezza, quella devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire? Se mi voglio divertire, eccetera. Se ritorna in focus,

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura e uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere, da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Segui anche su rainbowtelevision.tv.

Ascolta Radio Libera 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.

0: Hotel King, il piacere di sentirsi accolti, incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, un fuga coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
2: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensa

parlate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. E sì, le nostre isole sono famose per i paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta, ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni all'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati, non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita, non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quello che vogliamo fare, altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Broly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi, invece la città più umida della Scozia e anche dell'UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dall'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda dal Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo pioggerelline persistenti ed è raro subire tempeste violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve le dico nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

0: 있었어요.
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Saguru Italiano.
2: Dopotutto, la luna è un satellite.

per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene e lune nuove sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi è Purnami. Al mattitiale sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata. Qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo. Potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe fare uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi generalmente l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente.

Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà, questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare. Andare a dormire. Di nuovo, domattina è la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai? Le stesse assurdità giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente. Ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro, quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala, è la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo vivo non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui.

0: Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui, semplicemente perché solo una parte di te è viva, l'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna. Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione, oltre la logica, senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Benessere in medicina naturale, che il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra un stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Tendro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Lango inglese di Peggy Johnson.
2: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane. Ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni. In questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna, quando le gocce d'acqua sono

0: pioggia finissima che ti bagna poco, la piovigine insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Piovigine appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile al drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesantissima, è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sun shower, un evento meteorologico, raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo una sun shower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto. Nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa. Qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me Peggy Johnson. Bye bye!
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
2: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? L'amplifica. L'amplifica che significa che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo, addirittura la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione. Oppure cerco di nasconderla, di negarla. È una situazione ancora peggiore. Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero dell'emozione che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress, vari stati emozionali, dell'ansia, vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono: ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante, anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, e quasi inizia a interpretare la realtà in base a quelle emozioni attraverso quei filtri, la devo interrompere, perché quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole che sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera. Quindi, una volta individuato il modulo, lo devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepe interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia. Un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Le emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione, bene, quello è il modulo che dovevi diventare.

0: oppure voglio provare eccitazione, bene. Quindi puoi entrare, comando, nello stato emozionale che vuoi tu, con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi, devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio, il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante, ti sta dicendo, guarda, attenzione, qualcuno sta violando il tuo valore profondo, oppure qualcuno, qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante, lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno è davvero interposto, tu magari devi solamente agire all'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, lo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante e tante altre emozioni come la delusione, il senso di colpa, la vergogna, il senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere, ed è fondamentale imparare a risolvere, si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegne e basta, pensare che non è successo niente, no, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te, ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne sai niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incastrano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio, non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare nello stato emozionale al comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere. Che significa resetta tutto e riponi le domande corrette. Ok, cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva? Ad esempio, in che modo mi voglio divertire, se mi voglio divertire, eccetera, eccetera. Ritorna in focus, nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zappe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Insegnare ad accudir. Francesca Cardini.
3: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi ai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner? Perché no, anche un estraneo? Ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo a insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti. Poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio, corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina dalla scuola guida? Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un problema.

0: programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia. Infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella forma d'accudimento. Ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se accudisco in modo esclusivo mio figlio non mi faccia accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè. Se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attiva contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è esperienza da vivere e da ricordare.
1: Una società di persone obbedienti. Eder Parisi.
2: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche.

politiche non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non so, non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse, è che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono, ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose, ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate a come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin da scuola a obbedire, non a capire. E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano. E vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dico che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare e partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo. Stanno costruendo il mondo. Stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo. Stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo. Impariamo che va bene così, che è tutto uno show, che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai, è una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina, e qui, oh my God, mi fermo un momento, perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria, i medici sono persone serie, la scienza è una cosa seria, ma quando la scienza smette di essere dubbio, e diventa fede, ora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere, erano i più istruiti, quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere, quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere? Chi osava dire aspetta, vorrei capire meglio? Veniva messa ai margini. Etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo e noi abbiamo lasciato entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati, noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire e noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura, è quel che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi con me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge. E per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato. Non dai potenti. Dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista. Perché non ha bisogno di polizia.

0: da sole, ci autocensuriamo per paura di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scanniamo sui social, chi ci davvero? Chi ci davvero se ne sta zitto, osserva, sorride. E ora lasciate che vi dica una cosa che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia, in tutto questo, merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto, e mi fa un male fisico vedere come l'Italia si è trattata come un vero e proprio laboratorio sociale, un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre. Un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero, non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera, quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti, quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi. E quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale, perché in Italia, durante la pandemia, prima e ora dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna di convincimento che non ha pari. E questo dovrebbe farci riflettere, perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie. Le cavie di solito non scelgono, subiscono.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Negli Stati Uniti si affronta ufficialmente il rapporto tra farmaci, vaccini e autismo. Eleonora Tomassi.
1: Vaccini uguale autismo, Tylenol, paracetamolo. Negli Stati Uniti non si parla d'altro, ma perché? Partiamo da un dato: negli ultimi decenni i casi di autismo sono aumentati del 400%, si è passati da un bambino ogni 10.000 a uno ogni 31. La domanda è inevitabile: perché? L'amministrazione Trump ha deciso di affrontare la questione, la bomba è ufficialmente esplosa e le case farmaceutiche tremano. Ne parlo nella parte 1, per chi se ne fosse persa. Trump e Kennedy dichiarano: l'aumento esponenziale dell'autismo nei bambini è un effetto avverso gravissimo prodotto dai vaccini pediatrici. E dopo 46 studi firmati anche da medici di Harvard è emerso un legame tra l'uso prolungato di paracetamolo in gravidanza e disturbi nello sviluppo neurologico dei bambini. Ma non è tutto, il Dipartimento della Salute guidato da Robert Kennedy Jr. ha annunciato nuove linee guida. Dosi vaccinali distanziate non più tutte insieme dopo 4 anni di vita, per l'epatite B dopo 12 anni, l'eliminazione di alluminio e mercurio dai preparati, il farmaco Leucovorin, un acido folico reso disponibile per attenuare i sintomi dell'autismo e altri 50 milioni stanziati per chiarire una volta per tutte la possibile connessione tra vaccini e autismo. Trump, da uomo diretto, lo ha detto senza giri di parole: non pompate i nostri bambini come cavalli. Non è un medico, è un businessman e lo ha detto più di una volta, ma ha voluto lanciare un allarme: attenzione a cosa diamo alle donne in gravidanza e ai neonati. In Italia sono 32 le dosi somministrate di vaccino solo nel primo anno di vita di un neonato. I medici progressisti hanno reagito gridando allo scandalo, ma resta un fatto: il tema è sul tavolo. Per la prima volta, dopo anni di silenzi, si apre una discussione ufficiale sul rapporto farmaci, vaccini, autismo.

0: Le bugie di Beatrice Lorenzin.
1: Parliamo di migliaia di persone, sì, non di singoli casi, migliaia di persone, movimenti su internet, sì. E c'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini.
2: Mi permetta comunque una precisazione. Nel 2014, a Porta a Porta, venne Beatrice Lentin, allora era ministro della salute. E nella trasmissione del 22 ottobre 2014 dichiarò che c'erano 270 morti di morbillo in Inghilterra. Questa è una bugia, è un falso. Tante persone chiedono verità su questo passaggio. I dati ufficiali sono che in Inghilterra ci fu un morto nel 2013 di morbillo, non 270. Quindi lei dice un complotto. Io non so se è complotto. Io dico che manca la verità. Perché quando abbiamo un ministro salute che nella sua trasmissione...
3: Io non sono in grado adesso di controllare
2: i dati. Li mette negli archivi. Infatti il suo commento fu roba da matti. Bisogna andare a verificare, perché quei 270 morti non erano veri e sono serviti solo esclusivamente ad alimentare la paura. La paura per il morbillo, in quel caso, per arrivare poi all'obbligo vaccinale dei bambini. La stessa cosa...
3: Sta dicendo che Beatrice possa assumere responsabilità totalmente, che Beatrice sì, pur sapendo...
2: Vale per chiunque viene qua a assumere la responsabilità, immagino anche per quelle altre del circo politico, no?
3: Pur sapendo che non era vero che ci fossero 240 morti in Inghilterra... 270 ha detto volontariamente una bugia per...
2: alimentare la paura. Un anno dopo, un'altra trasmissione televisiva, disse più o meno, se forse lì corresse un po' il tiro, disse c'erano 200 morti. Quindi era assolutamente convinta di quello che diceva, i dati sono quella. O era talmente disinformata, cosa che io non posso pensare che il ministro della salute, dopo che ha detto nessuno l'avvisasse, che non ha ratificata, e quella paura lì è stata funzionale all'obbligo vaccinale per i bambini. Stessa cosa del Covid. Anche qui la paura funzionale ad arrivare all'obbligo vaccinale. Quindi, per rispondere alla sua domanda sul complotto, io non so se c'è un complotto. Di certo non c'è verità su quel che sta avvenendo.
4: C'è un altro aspetto. Noi stiamo parlando delle persone che non vaccinano i loro figli contro la pertosse, la poliomielite, la meningite, il morbillo, la rosolia. Di morbillo si muore. Cioè si muore. In Europa c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra. E lo scorso anno sono morti più di 200 bambini. Si muore in Italia di morbillo.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
3: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli, fuori a pera. A un certo punto però i bambini crescono, e allora non si chiamano più bambini, e ci si aspetta che anche loro diventino capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner, perché no, anche un estraneo, ma se non abbiamo preteso questo da loro, come facciamo a insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino, il problema dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro, e questo vale anche

0: Per altre cose, come ad esempio l'accudimento, non funziona così. Come fammi a imparare a guidare la macchina della scuola guida? Non c'è la scuola guida dell'accudimento perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia. Infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono proprio pupazzo, cioè quella forma d'accudimento. Ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccia accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale. Cioè, se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attiva in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta d'aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Inside Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolinglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolinglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma con di cultura e curiosità britanniche. Bene, quando pensate al Regno Unito, cos'è che vi viene subito in mente? Scommetto che in primo posto è la famiglia reale e in secondo posto la pioggia. E sì, le nostre isole sono famose per paesaggi verdissimi e per ottenere quell'erba color smeraldo ci vuole molta ma moltissima acqua. Infatti da noi le giornate piovose arrivano di media a quasi 160 giorni l'anno. Praticamente piove un giorno sì, un giorno no. Ma noi siamo abituati, non lasciamo che la pioggia ci limiti la vita, non aspettiamo che arrivi una giornata di sole per fare quel che vogliamo fare, altrimenti staremo sempre chiusi in casa. No, con la tipica flemma britannica ci attrezziamo di Mac, Wellies e Brolly, usciamo e ci divertiamo nonostante la pioggia. Però ci sono grandi variazioni regionali, cioè le zone più bagnate sono le montagne scozzesi, invece la città più umida della Scozia e anche del UK è Glasgow, dove piove per ben 181 giorni all'anno. Nel Galles il premio va a Cardiff, nell'Irlanda del Nord tocca a Newry, mentre la mia Lancaster è la città più umida dell'Inghilterra. Il sud-est invece riceve solo la metà della media nazionale. Pensate che a Londra piove meno che a Roma. Ma come mai tanta pioggia? Beh, è tutta colpa della posizione geografica. Dopotutto siamo un gruppo di isole nell'Oceano Atlantico, con venti che trasportano aria umida dell'ovest, senza nessuna massa terrestre che ci faccia da barriera. Come nel Regno Unito stesso non ci sono montagne alte per bloccare le nuvole. Quella più alta è Ben Nevis nella Scozia, che raggiunge poco più di 1300 metri. Poi c'è la famosa corrente del Golfo, che attraversa l'Atlantico portando con sé aria calda del Golfo di Messico. Ciò aumenta l'umidità dell'aria e produce nuvole e piogge. Però c'è da dire che anche se le piogge sono frequenti, non sono molto intense in generale, tanto che come precipitazioni ci sono molti paesi che ci superano. In generale vediamo piogge rilievi persistenti ed è raro subire tempeste.

0: violenti. Comunque abbiamo tante espressioni colloquiali per la pioggia e nomi diversi per ogni tipo di precipitazione, perché in fondo rappresentano una parte intima della nostra vita quotidiana. E ve le dico nella prossima puntata dell'Anglo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me Peggy Johnson. Bye bye!
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su RainbowTelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi il mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, aria, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti, il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
3: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene e lune nuove sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero non lo sappiate per esperienza. Dovresti sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna

vertigini, la pazzia. È solo che, quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Ob Purnami, la mattina ti alzi e sei in un certo modo, crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata. Qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo. Potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile, perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamolo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi e fare qualcosa di molto semplice, stai seduto qui e calcoli, ok, se faccio questo cosa otterrò, cosa succederà? Questo, non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti i bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore della tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta.

Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare, lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale, pensa la tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai? Le stesse assurdità, giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente, ne vale la pena? Ne vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guardala. È la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e la luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola Hatha? Hatha yoga. Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna. Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo è vivo? Non va bene a sufficienza. Tutto in te deve essere ardente. Solo allora vedrai che succede qualcosa o non succede niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Schiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui. Semplicemente perché solo una parte di te è viva. L'altra deve ancora diventarlo. Qui la luna. Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione

0: simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello, e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Lira e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma comodo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che nel Regno Unito piove un giorno sì, un giorno no, perciò la pioggia è il soggetto di gran parte delle nostre conversazioni quotidiane, ma bisogna conoscere le espressioni per descrivere i diversi tipi di precipitazioni.

abitazioni. E in questa puntata vediamo le piogge leggere che cadono spesso in Gran Bretagna quando le gocce d'acqua sono sparse e molto piccole. La pioggerellina, insomma. Un tipo è drizzle, una pioggia finissima che sbaglia poco, ma pioviggine, insomma. Per esempio, it's only a little drizzle, we can walk home. Pioviggine appena, possiamo andare a casa a piedi. E simile a drizzle abbiamo spitting, letteralmente si sputa, quando iniziano a cadere poche gocce sparse e leggere. O anche sprinkle, una spruzzatina, per una pioggia sporadica, e così lieve che quasi non bagna il terreno. Un pochino più forte è a light rain, una pioggia leggera, cioè un po' più costante e consistente, ma ancora non troppo fastidiosa. E da light arriviamo a heavy rain, una pioggia forte abbastanza da ridurre la visibilità, che cade con persistenza. Molto più breve invece è a shower, una doccia. Questa è pesante, sì, ma è una raffica di pioggia che arriva senza preavviso e che si interrompe bruscamente, proprio come quando accendi e spegni l'acqua della doccia di casa. Spesso arriva del tutto inaspettatamente. I got caught in shower on the way home and I didn't have my brolly. Mi ha sorpreso un improvviso acquazzone tornando a casa ed ero senza ombrello. E un'espressione molto carina, quasi poetica, è sunshower, un evento meteorologico, raro ma molto bello. Capita quando la pioggia cade da un cielo praticamente limpido, mentre il sole splende fortemente. E dopo un sunshower, molto spesso arriva il fenomeno più bello di tutti, a rainbow, l'arcobaleno. E con questa immagine romantica vi saluto e nella prossima puntata vi porterò invece delle espressioni molto più crude per descrivere la pioggia intensa, qui all'angolo inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia, un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno

0: È un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
2: Cosa ti succede durante la luna piena? Canale Sadhguru Italiano.
3: Dopotutto, la luna è un satellite per questo pianeta. Indissolubilmente legato a questo pianeta e gli gira intorno. Quindi qual è il significato? Perché queste lune piene e lune nuove sono ritenute significative? Probabilmente molti di voi sanno che potreste non saperlo, spero lo sappiate per esperienza. Dovreste sapere che se qualcuno è disturbato mentalmente in un giorno di luna piena e di luna nuova, sarà un po' più disturbato del solito. Ne sei consapevole? Ti succede? Quindi, non succede a te, ma a qualcuno succede. Non è che la luna istighi la pazzia. È solo che, quando la luna prende certe posizioni, intensifica qualsiasi cosa sei. Se sei amorevole, diventi più amorevole. Se sei gioioso, diventi più gioioso. Se sei beato, diventi molto più beato. Se sei un po' matto, diventi molto più matto. Se sei meditativo, diventi assai più meditativo. Potenzia semplicemente tutto ciò che sei. Abbiamo considerato questi giorni importanti affinché tu crei consapevolmente il tipo giusto di qualità in te, in modo che sia potenziata. Oggi Purnami, al mattino ti alzi e sei in un certo modo. Crei una certa qualità in te, affinché la sera quella qualità sia potenziata, qualunque siano le qualità che sei, affinché tu inizi a progettarle più consapevolmente, piuttosto che essere vittima di eruzioni inconsapevoli dentro di te. Quindi la luna non ti rende pazzo o meditativo, potenzia solo qualsiasi cosa sei. Sai che persino l'oceano impazzisce? Se sei un nuotatore sulla spiaggia, è un delirio per te. Ma se sei lo skipper di una grande imbarcazione, è un vantaggio per te. Comunque, qualcosa succede. L'oceano stesso cerca di elevarsi. Quando l'oceano stesso cerca di elevarsi, la situazione potrebbe essere propizia anche per te per elevarti, se sei disposto a sfruttarla. E l'influenza della luna sulla vita umana è molto più di questo. Per fare qualsiasi cosa con te stesso, essere consapevole di dove sia la luna potrebbe essere utile perché crea diversi tipi di qualità ed energie nel sistema. Se uno è consapevole, potrebbe farne uso. Nella lingua inglese, luna è lunare. Se fai un passo in più, diventi lunatico. Quindi, generalmente, l'influenza della luna è considerata illogica. Ogni cosa illogica, di solito in Occidente, è stata etichettata come follia o assurdità. Ma qui abbiamo sempre visto le limitazioni della logica. La logica è utilissima per gestire gli aspetti materiali della tua vita. Se vuoi fare i tuoi affari, costruire una casa, fare tutte le cose nel mondo, devi essere logico, non c'è altro modo di gestirlo. Questo è il problema con noi. Per gestire l'esterno, chiamiamo il divino. Per gestire l'interiorità, cerchiamo di farlo logicamente. Entrambi non funzioneranno per noi. Quando si tratta delle dimensioni soggettive della vita, se non sei disposto ad andare oltre le limitazioni della tua logica, allora non succederà mai niente. Se ti chiedo di chiudere gli occhi,

occhi e fare qualcosa di molto semplice. Sta seduto qui e calcoli. Ok, se faccio questo, cosa otterrò? Cosa succederà? Questo? Non ti succederà mai niente. Se deve toccarti qualcosa di bello nella tua vita, se la meditazione deve toccarti, se l'amore deve toccarti, se la beatitudine deve toccarti, devi essere illogico. Tutto è logicamente corretto, ma fai il muso lungo, perché tutto è corretto in te. Sei corretto, ma la vita non funziona così. Se ti svegli al mattino, domattina, quando ti svegli, sdraiato nel letto, pensa logicamente al 100%. Non pensare a tutti quei bei momenti nella tua vita. Non tornare a ogni esperienza che conta per te. Non pensare agli uccelli nel cielo, all'alba, ai fiori nel tuo giardino, al viso di tuo figlio o a un momento d'amore nella tua vita. Non guardare niente di tutto ciò. Pensa logicamente e basta. Ora devi uscire dal letto. Non è un'impresa da poco. È un'impresa da poco? Non è un'impresa da poco. E poi devi andare al bagno. Poi devi mangiare. Lavorare, mangiare. Lavorare, mangiare, andare a dormire. Di nuovo, domattina la stessa cosa. Elimina l'aspetto esperienziale. Pensa alla tua vita logicamente al 100% e vedi che devi fare le stesse dannate cose per i prossimi 30, 40, 50 anni. E se fai yoga, si allunga. Si estende ulteriormente, sai. Le stesse assurdità giorno dopo giorno dopo giorno. Pensa solo logicamente. Ne vale la pena? Vale la pena? Ne vale la pena? No. I momenti di logica estrema sono momenti di suicidio. E tutti voi vi state suicidando così. Ma al giorno d'oggi non fate nulla in un colpo. Fate tutto a rate. Vi state anche suicidando a rate. Voglio che tu guardi indietro. Se non riesci a guardare indietro quando vai a casa oggi, voglio che tu frughi tra le tue vecchie foto e veda com'era il tuo viso quando avevi 5-6 anni. Era così. Ora diventa sempre più lungo. Quindi, se devi uscire dalla tua logica, a meno che tu non lo faccia in un certo modo, sembra senza senso. Perché adesso la tua idea di buon senso è solo logica, non è vero? Ma osserva, per favore, i momenti più belli della tua vita ti sono successi solo quando hai tenuto la tua logica un po' da parte. Sì? Esamina logicamente la tua storia d'amore e vedi, è la cosa più stupida che puoi fare. Davvero? Sì o no? Magari è la cosa più bella nella tua vita, ma disseziona logicamente la tua storia d'amore e guarda, è la cosa più idiota che puoi fare. Ma potrebbe essere diventata la più bella esperienza nella tua vita. Quindi la dimensione logica della vita e la possibilità esperienziale di chi sei sono diametralmente opposte. Nello yoga ti consideriamo come due aspetti, il sole e luna. Hai visto il simbolismo? Hai sentito la parola hatha? Hatha yoga? Hatha significa, ha significa sole, ta significa luna. Queste sono le due dimensioni. Ci sono vari simbolismi per questo. Hai visto Shiva rappresentato metà uomo, metà donna? Tutto questo per suggerire che c'è una dimensione logica in te e c'è una dimensione oltre ciò. Se non esplori entrambe, sarai un essere umano incompleto. O sarai vivo solo a metà. Quando diciamo processo spirituale o yoga o quant'altro, ciò che guardiamo è come diventare un processo vitale intero, non a metà. Solo il corpo vivo non va bene a sufficienza. Tutto in te dovrebbe essere ardente. Solo allora vedrai che succeda qualcosa o non succeda niente, varrà la pena di essere qui. Se stai qui seduto, vale la pena stare qui. Se apri gli occhi, vale la pena stare qui. Se chiudi gli occhi, vale la pena stare qui. Altrimenti, qualsiasi cosa succeda, non vale la pena stare qui. Semplicemente perché solo una parte di te è viva. L'altra deve ancora diventarlo. Quindi la luna.

0: Oggi è piena. Le nuvole la nascondono, ma non ti preoccupare. Che tu la possa vedere o no, l'influenza della luna c'è e come. Perché in un giorno senza luna o di luna nuova, l'influenza della luna è molto maggiore che nel giorno di luna piena. Che tu percepisca qualcosa o non percepisca qualcosa non è il punto. L'influenza comunque c'è. C'è un elemento logico in te che ti aiuta a gestire bene il materiale. C'è una dimensione oltre la logica senza cui non si può mai accedere alle dimensioni soggettive. La luna è una rappresentazione simbolica di quella dimensione.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Come non farti rovinare le giornate dalle emozioni negative. Mauro Pepe.
4: Un'emozione dolorosa come rabbia, preoccupazione, ansia, paura, tristezza può rovinare la tua giornata se glielo permetti, se non compi alcune azioni che ti spiegherò in questo video. Che cosa accade quando proviamo emozioni dolorose? Iniziamo a ricontestualizzare tutto e se tu lasci fare, l'istinto ti porterà ad alimentare quella sensazione. Se tu non lasci fare e fai questi quattro passi, vai a risolvere. E questi quattro passi sono: individua il modulo, interrompi, riavvia, torna a vivere. Andiamo a vedere bene bene tutta questa situazione. Andiamo a capire il contesto. Io a prima mattina provo un'emozione dolorosa molto forte. Cosa fa il mio istinto? La amplifica. L'amplifica che significa? Che inizia a colorare tutte le cose della mia vita, della parte della vita che vivo la mattina, con quell'emozione. Se sono arrabbiato, andrò a notare tutte le cose che mi fanno arrabbiare ancora di più. Se sto provando ansia, inizio a vedere tutte le situazioni di pericolo. Se sono triste, vado a vedere tutte le cose che non vanno nella mia vita. Quindi utilizzo quell'emozione come filtro, come se avessi degli occhiali particolari che vanno a interpretare la realtà in base a quell'emozione. E ovviamente se poi ho anche delle convinzioni produttive, quale ora la mia giornata è tutta rovinata, cercherò di alimentare quella convinzione. Quali sono i comportamenti più comuni, quelli che utilizzano la maggior parte delle persone? Sono che ci si aggancia a quell'emozione e quindi la continuiamo a tenere su, la alimentiamo addirittura, la facciamo crescere. Il rimuginio porta ad alimentare quell'emozione, oppure cerco di nasconderla, di negarla. Situazione ancora peggiore. Perché quando noi cerchiamo di nascondere e negare le nostre emozioni, quelle iniziano ad urlare dentro di noi perché non gli stiamo dando retta. Ma allora cosa devo fare? La devo risolvere. L'emozione è un messaggio del mio inconscio che mi sta dando un messaggio fondamentale per individuare e interpretare quella parte della realtà, e io la devo risolvere. Ed esistono strategie tramite la ginnastica emozionale per risolvere qualsiasi emozione. Ma andiamo a vedere questi quattro passi. Primo passo: devi individuare il modulo. Che significa? Che emozione davvero stai provando? Perché quando io chiedo ai miei allievi qual è l'emozione che provano, spesso non sono consapevoli davvero delle emozioni che stanno provando. Annoverano all'interno di alcune parole come lo stress vari stati emozionali, dell'ansia vari stati emozionali, e invece non sono proprio quelle, perché alcune persone dicono: ma io provo ansia, invece poi andiamo ad indagare per bene e provano preoccupazione. L'ansia è un'emozione, la preoccupazione è un'altra emozione. Oppure provano paura, l'ansia è un'emozione, la paura è un'altra emozione. Oppure dicono stress, invece non è lo stress. Quindi bisogna innanzitutto individuare davvero il modulo emozionale. Parlo di modulo e non parlo di emozione perché tu potresti provare varie emozioni insieme all'interno dello stesso modulo. Sviluppare l'abilità della consapevolezza emozionale ti fa fare un salto di qualità meraviglioso. Non a caso l'ho messo come primo livello della ginnastica emozionale, perché secondo me è il più importante. Anche perché la maggior parte delle persone non è consapevole delle emozioni che prova. Secondo passaggio è interrompere. Se sto provando un'emozione dolorosa e sta diventando un po' pervasiva, cioè quasi inizia a interpretare la realtà in base a quell'emozione attraverso quei filtri, la devo interrompere perché in quel momento non mi sta facendo del bene. Nel momento in cui ho preso consapevolezza che provo ad esempio rabbia, continuare a provare rabbia e alimentare la rabbia non mi aiuta. Se sono consapevole e sto provando tristezza, continuare ad alimentare la tristezza non mi aiuta, eccetera eccetera, per l'ansia, per la paura, per la preoccupazione, per la frustrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, una volta individuato il

0: modulo la devo interrompere. Come interrompo il modulo? Con tante strategie diverse. Quella più comune che ho spiegato si chiama proprio interruzione di modulo emozionale. Se non sai come si fa, basta che cerchi online Mauro Pepi interruzione di modulo. Ho fatto vari video, ma uno in particolare dove spiego 30 diverse interruzioni di modulo che puoi applicare anche tu. Terza parte è riavvia, un po' come se tu avessi l'on off del tuo cervello. Riavviato, ok? Abbiamo resettato tutto. Riavvia che significa? Significa che da un lato devi risolvere quell'emozione, dall'altro devi entrare in uno stato emozionale un po' a comando. Quelle emozioni che vuoi provare tu. In questo momento è importante per me che provo serenità e determinazione? Bene. Quello è il modulo che dove devi entrare. Oppure voglio provare eccitazione? Bene. Quindi puoi entrare a comando nello stato emozionale che vuoi tu con la ginnastica emozionale. Ma la prima parte è risolvi, devi risolvere l'emozione dolorosa. Se stai provando rabbia, ha un messaggio, il tuo inconscio ti sta manifestando un messaggio anche importante, ti sta dicendo guarda attenzione, qualcuno sta violando un tuo valore profondo, oppure qualcosa si sta interponendo tra te e quello che tu desideri, oppure quello che tu devi fare. Quella rabbia ti sta manifestando un disagio importante. Lo devi risolvere. Risolvere significa o comunicare la rabbia all'altra persona in maniera corretta, oppure iniziare a interrompere e capire che nessuno si è davvero interposto. Tu magari devi solamente aggirare l'ostacolo per arrivare al tuo obiettivo. Ma la devi risolvere l'emozione. Nel libro Ginnastica Emozionale io insegno a risolvere tante emozioni diverse. Si può risolvere l'ansia, vincere l'ansia, glielo dico, la rabbia, la tristezza, la preoccupazione, la frustrazione, la paura e tante altre emozioni come la delusione, senso di colpa, la vergogna, senso di sentirsi inadeguati, eccetera, insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Però la devi risolvere ed è fondamentale imparare a risolvere. Si possono risolvere tutte le emozioni. Risolvere non significa spegnere e basta, pensare che non è successo niente. No, è successo. Quell'emozione è fondamentale per te. Ne hai preso consapevolezza, poi la devi risolvere. Se il tuo inconscio ti manda un messaggio, non gli puoi dire non me ne frega niente. Cioè, devi rispondergli in qualche modo. La maggior parte delle persone che si incartano con l'ansia, che fanno diventare l'ansia un'ansia addirittura cronica, è perché non vogliono ascoltare il messaggio. Non vogliono risolvere quel messaggio, quella vera causa che ha generato l'ansia. Poi scegli di entrare in uno stato emozionale a comando. Attraverso la ginnastica emozionale puoi allenare qualsiasi emozione come la determinazione, l'entusiasmo, la sicurezza, la gioia, l'amore, la gratitudine, la tranquillità, la serenità, eccetera, eccetera. Ci sono 22 emozioni che puoi allenare. Quando le hai allenate un numero sufficiente di volte, riesci ad entrare così in uno stato emozionale. E quello è il livello più alto della ginnastica emozionale. E infine, quarto passo, torna a vivere, cioè significa resetta tutto e riponiti le domande corrette, ok? Cosa faccio ora? Cosa è importante per me? In che modo voglio occupare questa parte della mia giornata affinché sia produttiva, ad esempio? In che modo mi voglio divertire, se mi voglio divertire, eccetera, eccetera? Cioè, ritorna in focus, nel presente, in quello che stai facendo. Questo è il modo migliore per non farti rovinare le giornate dalle emozioni dolorose.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Insegnare ad accudire. Francesca Cardini.
2: Mi sembra di aver capito che non sia giusto attendersi dai bambini accudimento affettivo nella relazione genitori-figli. Non farà piega. A un certo punto però i bambini crescono. E allora non si chiama più bambini. E ci si aspetta che anche loro diventano capaci di accudire gli altri. Ci si aspetta? Un amico, un partner? Perché no, anche un estraneo? Ma se non abbiamo mai preteso questo da loro, come facciamo ad insegnarglielo? In altre parole, come evitiamo di crescere egoisti? C'è proprio il pallino del problema, dell'idea di crescere i figli egoisti, che poi gli adulti sono tendenzialmente estremamente egoisti, ma abbiamo questo timore che i bambini siano egoisti. I bambini sono normalmente egoisti, normalmente, se no non sarebbero bambini, si chiamerebbero adulti che hanno imparato qualcosa. Basterà il nostro esempio o corriamo il rischio che pensino di essere gli unici a meritare un trattamento che non imparano poi a riservare agli altri? Giusto per creare un mondo migliore per i figli, ma anche figli migliori per il mondo. La relazione tra genitori e figli, bambini, non è mai paritaria. Cioè, io guido la macchina per portare mio figlio a scuola, lui non guida la macchina per portarmi al lavoro. E questo vale anche per altre cose, come ad esempio l'accudimento. Non funziona così. Come fa mio figlio a imparare a guidare la macchina? Andrà a scuola guida. Non c'è la scuola guida dell'accudimento, perché l'accudimento è un programma biologico che naturalmente è nel cervello di tutti noi esseri umani e che inizia ad attivarsi nei bambini fin da piccolissimi. È strettamente collegato all'emozione dell'empatia, infatti si vede già da bambini molto piccoli che quando l'altro bambino piange, alcuni bambini, non tutti, gli offrono il proprio pupazzo, cioè quella è una forma d'accudimento ed è un programma automatico che abbiamo tutti. Il pericolo è non, come dire, rischiare che se io accudisco in modo esclusivo mio figlio e non mi faccio accudire, allora lui non impara ad accudire. No, è esattamente il contrario, cioè quel programma biologico, l'accudimento, cresce e matura in modo totalmente naturale. E se io creo un problema nella relazione di accudimento con mio figlio, che il suo programma d'accudimento, come dire, matura non nel modo ottimale, cioè se io nella relazione con mio figlio, che è una relazione dove si attivano in contemporanea il suo sistema di attaccamento, cioè richiesta di aiuto, e il mio sistema di accudimento, cioè spinta ad aiutare, in quella specifica relazione, quando lui chiede aiuto, io rispondo in maniera non conforme al sistema dell'accudimento, lo punisco, lo trascuro, lo umilio, lo critico, allora inizia a crearsi un cortocircuito nel cervello del bambino, che inizia ad associare attaccamento e accudimento a qualcosa di doloroso. Proprio perché questi due sistemi sono interconnessi, imparerà che anche quando gli altri chiedono aiuto, quella situazione attiverà delle sgradevoli sensazioni di uno schema che ha imparato dove chi chiede aiuto rischia di mettersi in pericolo. L'accudimento non è un qualcosa che si insegna facendogli accudire gli altri, è un qualcosa che si insegna facendo stare i nostri figli all'interno di una buona relazione dove l'accudimento lo ricevono.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Una società di persone obbedienti. Ether Parisi.
1: Sapete qual è la cosa che mi ha fatto più male in tutti questi anni? Non sono le critiche, non sono le cattiverie. È stato accorgermi di quanto siamo diventati tutti quanti ubbidienti, senza che nessuno ci mettesse le manette, senza che nessuno ci chiudesse la bocca. Eppure eccoci qua, liberi sulla carta e prigionieri nella testa. Qualche anno fa parlavo con una donna molto colta, laureata, brillante. Le ho chiesto cosa pensava di una certa vicenda che interessa tutti noi. Mi ha risposto con una frase che mi è rimasta dentro. Non lo so. Non ho tempo. Ecco, non è che non sapesse. È che non avevo più il tempo per sapere. Troppo rumore, troppe notifiche, troppe cose da guardare e niente da capire. Il telefonino non ci ha reso imbecilli, come dicono. Ci ha distratti, che è peggio. Perché una persona stupida si accorge di esserlo. Una persona distratta, no. Crede di essere informato perché ha visto mille cose. Ma non ha capito niente e non se ne accorge. Pensate come siamo diventati bravi a fare cose complicate. Guidiamo macchine che sono computer. Usiamo strumenti che 30 anni fa erano fantascienza. Nel nostro lavoro siamo precisi, efficienti, competenti. Poi usciamo da lì e davanti alle domande vere ci perdiamo. Perché succede questo? Perché succede che in fabbrica siamo ingegneri e a casa siamo analfabeti? Perché ci hanno allenati fin dalla scuola a obbedire, non a capire. E qui devo dire una cosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io la televisione l'ho fatta, l'ho amata, l'ho vissuta. So cosa significa stare davanti a una telecamera e sapere che milioni di persone ti guardano. E vi dico una cosa che forse non vi aspettate. La televisione non è mai stata neutrale. Mai. Quando ti dicono che un certo comportamento è normale, che una certa bruttezza è divertente, che urlare è partecipare, che umiliare è spettacolo, non stanno solo intrattenendo, stanno costruendo il mondo, stanno decidendo cosa è giusto e cosa è ridicolo, stanno decidendo chi sei tu. E noi davanti allo schermo impariamo. Impariamo che va bene così, che è tutto uno show, che l'importante è non annoiarsi. Ma una popolazione che non si annoia mai è una popolazione che non pensa mai. E poi c'è la medicina. E qui, oh my God, mi fermo un momento, perché è un tasto delicato. La medicina è una cosa seria. I medici sono persone serie, la scienza è una cosa seria. Ma quando la scienza smette di essere dubbio e diventa fede, allora non è più scienza, è chiesa. E durante la pandemia l'abbiamo visto. L'abbiamo visto che non erano i più ignoranti a credere senza discutere, erano i più istruiti, quelli con i pezzi di carta, quelli che avevano imparato a obbedire alle autorità del sapere, quelli che sapevano ripetere, non quelli che sapevano pensare. E chi osava chiedere? Chi osava dire, aspetta, vorrei capire meglio. Veniva messo ai margini, etichettato, isolato, zittito. La paura è il più antico strumento di controllo. E noi abbiamo lasciato entrare nelle nostre case. Ci hanno spaventati e noi ci siamo chiusi. Ci hanno detto che l'unico modo per salvarci era obbedire. E noi abbiamo obbedito. Ma la cosa più pericolosa non è la paura. È quella che succede dopo la paura. Succede che il diverso diventa il nemico. Succede che se non la pensi come me, allora sei contro di me. Non c'è più spazio per il dubbio, per la sfumatura, per il grigio. O sei di qua o sei di là. E allora il gruppo si protegge e per proteggersi espelle, isola, cancella. Chi dubita viene ridicolizzato, non dai potenti, dai vicini, dagli amici, dai colleghi, dai familiari. È il controllo più subdolo che esista, perché non ha bisogno di polizia. Si fa da soli, ci autocensuriamo per paura di essere esclusi. E mentre noi litighiamo tra noi, mentre ci dividiamo in tribù, mentre ci scanniamo sui social, chi decide davvero? Chi decide davvero se ne sta zitto, osserva, sorride. E ora lasciate che vi dicano cose che mi sta particolarmente al cuore. Perché parliamo del mondo, parliamo dell'Occidente, parliamo di sistemi globali, ma l'Italia in tutto questo merita un discorso a parte. Io amo questo paese, l'ho vissuto e mi fa un male fisico vedere come l'Italia sia trattata come un vero e proprio laboratorio sociale, un posto dove si sperimentano le politiche che altrove non si oserebbe nemmeno proporre. Un posto dove si testano misure, si calibrano reazioni, si studia quanto una popolazione si è disposta a sopportare prima di ribellarsi. E la risposta fino ad ora è stata tantissimo. In Italia l'informazione è totalmente asservita alle logiche di sistema. Non c'è più un voce fuori dal coro, non c'è più un giornale che osi davvero. Non c'è più una trasmissione che non sia allineata. In Italia non esiste opposizione. Fateci caso, non c'è. Ci sono partiti che si alternano al governo, questo sì, ma opposizione vera? Quella che difende gli interessi dei cittadini contro i poteri forti? Quella non c'è più. È scomparsa, inghiottita. In Italia gli interessi economici controllano pressoché la totalità delle attività. L'informazione, la cultura, lo spettacolo, l'editoria, la sanità, la scuola. Tutto è in mano a pochi. E quei pochi non hanno alcun interesse a che le cose cambino. E poi c'è la questione vaccinale. Perché in Italia, durante la pandemia, prima e ora dopo la pandemia, è praticata una propaganda vaccinale che non ha riscontro in nessun altro paese. Ve lo dico chiaramente, non esiste un altro paese al mondo in cui si insista con questa intensità, questa ossessione. Non è scienza, è marketing, è pressione, è una campagna di convincimento che non ha pari. E questo dovrebbe farci riflettere, perché se l'Italia è il laboratorio, allora gli italiani sono le cavie, e le cavie di solito non scelgono, subiscono.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ascolta Radio Libera, 96.1 FM in Lombardia. Radio Libera ti offre un'informazione veramente indipendente dal mainstream e tanta buona musica. Anche in audiovisione su www.radiolibera.fm. Radio Libera, libera la mente.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

machine, no coffee, juice, or nicotine. I left that bomb.